0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Marie Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter e in nazionale. Per il tecnico nerazzurro l'attaccante cresce bene, facendo la differenza ed è decisivo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto Exilio. Ilva è stato approvato con 73 voti favorevoli, il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato

stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Radio Norba Amore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter e in nazionale. Per il tecnico nerazzurro l'attaccante cresce bene, facendo la differenza ed è decisivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto Exilio. Ilva è stato approvato con 73 voti favorevoli, il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter. In nazionale, per il tecnico nerazzurro, l'attaccante cresce bene facendo la differenza ed è decisivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferro Tranviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto Exilio. Ilva è stato approvato con 73 voti favorevoli. Il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Hammami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter e in nazionale. Per il tecnico nerazzurro l'attaccante cresce bene, facendo la differenza ed è decisivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto Ex Ilva, è stato approvato con 73 voti favorevoli, il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Mam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter e in nazionale. Per il tecnico nerazzurro l'attaccante cresce bene, facendo la differenza, ed è decisivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto Exilio. Ilva è stato approvato con 73 voti favorevoli, il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: I feel by the wayside like everyone else.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter e in nazionale. Per il tecnico nerazzurro l'attaccante cresce bene, facendo la differenza ed è decisivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferro Tranviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto Exilio Silva. È stato approvato con 73 voti favorevoli. Il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter e in nazionale. Per il tecnico nero-azzurro l'attaccante cresce bene, facendo la differenza ed è decisivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto ex Silva. È stato approvato con 73 voti favorevoli. Il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter, e in nazionale per il tecnico nerazzurro l'attaccante cresce bene facendo la differenza ed è decisivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto Exilio. È stato approvato con 73 voti favorevoli. Il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi 3 articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter, e in nazionale per il tecnico nerazzurro l'attaccante cresce bene facendo la differenza ed è decisivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferro Tranviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto ex Silva, è stato approvato con 73 voti favorevoli. Il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo il Wall Street Journal, il primo ufficiale del volo Fly Dubai che accoltellò il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv aveva già pianificato un attacco a Imam al-Amami, aveva quasi messo in atto il suo piano la scorsa estate prima di pensarci all'ultimo momento. In molte città israeliane manifestazioni in ricordo delle vittime degli attacchi di Hamas avvenuti 3 anni fa, la più imponente nella capitale Tel Aviv, ricordo delle vittime ma anche critiche al governo Netanyahu che non seppe prevenire quanto accadde. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa nel paese, ha concluso la sua esistenza all'ospedale Maranon a Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni.

0: Ora in Italia, dove il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, Giorgia Meloni dice: a settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi, e aggiunge: spero si possa ripristinare il price cap. A Montecitorio, il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi, la Camera ha già approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli della legge. Chiudiamo occupandoci di calcio. Cristian Chivu elogia Pio Esposito per il felice momento all'Inter e in nazionale. Per il tecnico nerazzurro l'attaccante cresce bene, facendo la differenza, ed è decisivo. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto Exilio. Ilva è stato approvato con 73 voti favorevoli. Il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei tre portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
4: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: ancora tu qui.
1: Radio Norda Amore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Giovanni Martinelli. Legge elettorale, oggi il voto a scrutinio segreto per il via libera definitivo allo Stabilicum. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Bignami, l'impianto è solido, non abbiamo timori. L'opposizione promette battaglia. Piazza Affari apre in calo, pesano le banche e i rendimenti dei titoli di Stato negli USA e in Europa. In crescita i prezzi di petrolio ed energia. Ad Amsterdam il gas supera gli 80 euro a megawattora. Caro carburanti, la Premier Meloni dal vertice Med 9 di Spalato, pronto un nuovo intervento sulle accise. A settembre abbiamo circa 160 milioni di euro di extragettito IVA che possono essere spesi. Intanto il ministro dell'Economia Giorgetti chiede più flessibilità all'Unione Europea. Secondo indiscrezioni Axios, gli Stati Uniti starebbero accelerando sui preparativi militari contro l'Iran e il Pentagono.

0: Pentagon avrebbe allertato l'esercito americano. Per l'agenzia, l'America potrebbe riprendere gli attacchi anche prima delle elezioni di midterm. In Spagna è morta Mari Carmen Abascal. Il suo sfratto trasmesso in diretta TV aveva dato il via alle proteste sulla casa. Dopo la diffusione della notizia, migliaia di persone sono scese in piazza a Madrid. Condoglianze anche dal primo ministro spagnolo Sanchez. Maltempo oggi, allerta arancione in Toscana, a Firenze chiusi parchi e giardini, in molti comuni sospese anche le attività didattiche, allerta gialla in 11 regioni del centro-sud. Ieri sera un forte nubifragio ha colpito Roma, allagata la metropolitana. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il disastro ferroviario avvenuto in Puglia il 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza emessa in appello. Diventano definitive le condanne al capostazione di Andria, Vito Piccarreta, 6 anni e 3 mesi, e al capotreno Nicola Lorizzo, 6 anni e 9 mesi. Confermate le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei suoi manager. Via libera del Senato al decreto Exilio Silva. È stato approvato con 73 voti favorevoli. Il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento introduce misure per la continuità operativa degli impianti di Taranto. Domani nuovo incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. L'aeroporto di Bari è al secondo posto in Italia per qualità di esperienza dei passeggeri, emerge dalla classifica dell'osservatorio Air Help. Lo scalo di Palese registra un punteggio di 8,1. Il ranking prende in considerazione la puntualità dei voli e la qualità dei servizi. L'Università di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico, tanti gli eventi in programma nei prossimi giorni, serate con musica e il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Venerdì la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei tre portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Giornata di maltempo, allerta gialla in 11 regioni, arancione in Toscana. Scuole, parchi e cimiteri chiusi da Grosseto a Livorno. Nubifragio su Roma, 120 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. In Piemonte due escursionisti sono rimasti bloccati in un'area boschiva in Val d'Ossola. Ultimo atto per la legge elettorale. Tra circa mezz'ora è previsto alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. La Premier Meloni si dice tranquilla. Ieri l'esecutivo ha incassato anche la terza fiducia, quella posta sull'articolo 3. Raid russo su un autobus a Kramatorsk, 12 morti. Il leader ucraino Zelensky annuncia oggi e domani colloqui con i partner internazionali per rafforzare la difesa. La Lituania intanto vuole schierare truppe al confine con Kaliningrad. È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, ricoverato in condizioni disperate martedì all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano. Mari Carmen Abascal, 87 anni, simbolo della protesta per il diritto alla casa della Spagna, è morta ieri sera in ospedale. Non sono bastati i decreti in suo nome varati dal governo. Era stata sfrattata dal suo appartamento dove abitava da quando aveva 16 anni. Nel 2025 la spesa media per i consumi delle famiglie italiane è stabile a 2.782 euro al mese. Lo rileva l'Istat, quasi un terzo delle famiglie ha limitato la spesa alimentare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico. Tanti gli eventi in programmi in questi giorni, come il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Domani la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei tre portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: A Fasano, nel Brindisino, un vasto incendio la notte scorsa ha distrutto diversi mezzi all'interno e all'esterno del deposito dell'azienda GIAL SRL che gestisce la raccolta rifiuti in città. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono l'ipotesi del dolo. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco dopo diverse ore. Oltre 140.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Potenza in una serie di controlli in alcune aziende e negozi del capoluogo lucano, Lauria, Maratea e Marsico Nuovo, denunciati sei titolari degli esercizi ispezionati. Il Magna Grecia Tennis Center, realizzato per i giochi del Mediterraneo, si prepara a ospitare il primo torneo ATP della storia di Taranto. Dall'1 all'8 novembre la struttura accoglierà la Taranto Tennis Cup 2026 Challenger 50 sul cemento all'aperto, con punti per il ranking mondiale e giovani talenti italiani e internazionali. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La nuova legge elettorale, via libera della Camera con 227 sì, i contrari 164. La riforma è stata approvata con il voto finale a scrutinio segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che avevano introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. A Kramatorsk, nella regione del Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus, uccidendo 12 persone e ferendone 14. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale nella regione di Chernihiv. 22 morti, tra cui 5 bambini e 54 feriti. Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato. Il conflitto potrebbe coinvolgere altri paesi. Intanto il Pentagono sarebbe pronto per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. L'azione potrebbe avvenire prima delle mid-term di novembre e forse prima delle elezioni israeliane. Trump non ha ancora preso decisioni definitive, tuttavia. Nuovo attacco con coltello in una scuola in Polonia, uccisa una donna, 2 i feriti. L'autore, un 15enne arrestato dalla polizia, è un ex studente dell'istituto. È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, ricoverato in condizioni disperate martedì all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano. Nel 2025 la spesa media per i consumi delle famiglie è stabile a 2.782 euro al mese. Lo rileva l'Istat. Quasi un terzo delle famiglie ha limitato la spesa alimentare. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico. Tanti gli eventi in programmi in questi giorni, come il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Domani la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei 3 portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: A Fasano, nel Brindisino, un vasto incendio la notte scorsa ha distrutto diversi mezzi all'interno e all'esterno del deposito dell'azienda GLSRL che gestisce la raccolta rifiuti in città. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono l'ipotesi del dolo. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco dopo diverse ore. Oltre 140.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Potenza in una serie di controlli in alcune aziende e negozi del capoluogo lucano, Lauria, Maratea e Marsico Nuovo, denunciati 6 titolari degli esercizi ispezionati. Il Magna Grecia Tennis Center, realizzato per i giochi del Mediterraneo, si prepara a ospitare il primo torneo ATP della storia di Taranto. Dall'1 all'8 novembre la struttura accoglierà la Taranto Tennis Cup 2026 Challenger 50 sul cemento all'aperto, con punti per il ranking mondiale e giovani talenti italiani e internazionali.

0: tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
2: One, two, three, four.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricusa.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La riforma elettorale legge ha approvato il cosiddetto Melonellum in via definitiva con 227 favorevoli e 164 contrari. Voto segreto dalla Camera tra gli applausi del centrodestra e le proteste delle opposizioni. Conti all'attacco, è una legge liberticida, vi siete fatti guidare dalla psicosi Vannacci. Sale a 30 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk nel Donetsk. Il segretario di Stato americano Rubio intanto si dice preoccupato. Il conflitto potrebbe coinvolgere altri paesi. Mentre prosegue la corsa di petrolio e gas, in calo le borse europee. A metà giornata Piazza Affari tra i listini peggiori, perde oltre l'1%. Intanto dall'Unione Europea valutazione positiva sulla richiesta dell'Italia della clausola di salvaguardia per energia e difesa. Incidente mortale sul lavoro a Roma. In officina un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Inutili i soccorsi. Allerta maltempo in Toscana. Scuole, parchi e cimiteri chiusi da Grosseto a Livorno. Nubifragio su Roma. 120 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. Situazione analoga nel napoletano. In calo le temperature. Anne Carson vince il premio Nobel per la letteratura 2026 per la sua opera audace e creativa che ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Saggista e poetessa canadese è autrice di Come l'acqua e Autobiografia del rosso e Trump torna a dire merito il Nobel per la pace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico. Tanti gli eventi in programma in questi giorni, come il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Domani la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei tre portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: A Fasano, nel Brindisino, un vasto incendio la notte scorsa ha distrutto diversi mezzi all'interno e all'esterno del deposito dell'azienda GLSRL che gestisce la raccolta rifiuti in città. Sul caso indagano i carabinieri che non escludono l'ipotesi del dolo. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco dopo diverse ore. Oltre 140.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Potenza in una serie di controlli in alcune aziende e negozi del capoluogo lucano, Lauria, Maratea e Marsico Nuovo, denunciati 6 titolari degli esercizi ispezionati. Il Magna Grecia Tennis

0: Center, realizzato per i giochi del Mediterraneo, si prepara a ospitare il primo torneo ATP della storia di Taranto. Dall'1 all'8 novembre la struttura accoglierà la Taranto Tennis Cup 2026 Challenger 50 sul cemento all'aperto, con punti per il ranking mondiale e giovani talenti italiani e internazionali. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

tabù e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Legge elettorale approvato il Melonellum, sistema proporzionale con premio di maggioranza, obbligo di indicazione del premier, capi lista bloccati e preferenze scelte con le crocette in un elenco di candidati. Queste le novità del testo approvato dalla Camera con 227 sì e 164 no. In Ucraina salgono le vittime del raid russo a Kramatorsk, 33 i morti dopo l'esplosione di due bus, sospeso il trasporto pubblico. Il premier ucraino Zelensky chiede agli Stati Uniti di aiutare Kiev a rafforzare la propria capacità di difesa aerea. E gli Stati Uniti completano i preparativi a ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani. Trump non ha ancora preso decisioni definitive, tuttavia l'azione potrebbe avvenire prima delle midterm di novembre. Nel mirino obiettivi energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani. Il maltempo sull'Italia di queste ore sta causando disagi soprattutto al centro-sud. In Toscana tromba d'aria nella Pisano e frana nel Lucchese, scuole chiuse in più comuni e danneggiato un asilo. Allerta arancione estesa a tutta la Campania. 120 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte tra Roma e provincia. Le notizie riguardanti un secondo caso di presunta peste nella regione siberiana di Irkutsk sono false, lo riferisce l'agenzia sanitaria russa, che aggiunge tutti i contatti hanno completato il periodo di osservazione medica. L'Unione Europea ribadisce per la terza volta questa settimana che la Russia dovrebbe rendere disponibili le informazioni sull'intera vicenda. Il premio Nobel per la letteratura di Anne Carson, la motivazione dell'Accademia di Svezia riguarda la sua creatività. La scrittrice canadese è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Tradotta da poco in Italia, la Carson è stata raggiunta telefonicamente in Islanda, dove si trova, dice, per ascoltare il vento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico. Tanti gli eventi in programma in questi giorni, come il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Domani la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei tre portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi

0: Con il FAI abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
1: A Fasano, nel Brindisino, un vasto incendio la notte scorsa ha distrutto diversi mezzi all'interno e all'esterno del deposito dell'azienda GIAL SRL che gestisce la raccolta rifiuti in città. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono l'ipotesi del dolo. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco dopo diverse ore. Oltre 140.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Potenza in una serie di controlli in alcune aziende e negozi del capoluogo lucano, Lauria, Maratea e Marsico Nuovo, denunciati 6 titolari degli esercizi ispezionati. Il Magna Grecia Tennis Center, realizzato per i giochi del Mediterraneo, si prepara a ospitare il primo torneo ATP della storia di Taranto. Dall'1 all'8 novembre la struttura accoglierà la Taranto Tennis Cup 2026 Challenger 50 sul cemento all'aperto, con punti per il ranking mondiale e giovani talenti italiani e internazionali. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba amore, tutto l'amore che c'è.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Via libera alla legge elettorale. Prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Il testo approvato dalla Camera con 227 sì e 164 no. Centrodestra unito, avanti così, dichiara la Premier. Gli italiani ora possono scegliere su tutto. Zelensky annuncia incontri tra negoziatori ucraini e americani per domani e sabato negli Stati Uniti. Il presidente chiede di aiutare Kiev a rafforzare la propria capacità di difesa aerea. L'ultimo raid russo su due autobus ha causato 33 vittime a Kramatorsk. Condividiamo la preoccupazione che il conflitto si amplifichi, così il segretario di Stato americano Rubio, oggi a Lisbona, a colloquio con il primo ministro lusitano. L'eventuale acquisto di caccia F-35 al posto degli F-16 e la sicurezza economica nel campo delle tecnologie, i temi affrontati. La BCE dovrebbe mantenere il tasso sui depositi al 2,50% questo mese, ma aumentarlo di 25 punti base a dicembre. L'indiscrezione della Reuters giustificata dall'inflazione. Il prezzo del greggio in aumento, il Brent scambiato a metà giornata sopra i 105 dollari al barile. Maltempo diffuso al centro-sud, bomba d'acqua in Salento, più di 120 gli interventi dei vigili del fuoco a Roma e provincia, disagi in tutta la Toscana con scuole chiuse, allagamenti e frane. Il premio Nobel 2026 per la letteratura alla scrittrice canadese Anne Carson, raggiunta telefonicamente poco prima della proclamazione, ha detto di trovarsi in Islanda ad ascoltare il vento, il riconoscimento per il modo innovativo di unire poesia, prosa e teatro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico. Tanti gli eventi in programmi in questi giorni, come il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Domani la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei tre portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: A Fasano, nel Brindisino, un vasto incendio la notte scorsa ha distrutto diversi mezzi all'interno e all'esterno del deposito dell'azienda GIAL SRL che gestisce la raccolta rifiuti in città. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono l'ipotesi del dolo. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco dopo diverse ore. Oltre 140.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Potenza in una serie di controlli in alcune aziende e negozi del capoluogo lucano, Lauria, Maratea e Marsico Nuovo, denunciati sei titolari degli esercizi ispezionati. Il Magna Grecia Tennis Center, realizzato per i giochi del Mediterraneo, si prepara a ospitare il primo torneo ATP della storia di Taranto.

0: Dall'1 all'8 novembre la struttura accoglierà la Taranto Tennis Cup 2026 Challenger 50 sul cemento all'aperto, con punti per il ranking mondiale e giovani talenti italiani e internazionali. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza, via libera la riforma elettorale, la Camera ha approvato con 227 sì, la maggioranza ha tenuto sul voto segreto. È il terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati. In Ucraina è alto il bilancio delle vittime per gli attacchi russi, colpiti due bus a Kramatorsk, 33 i morti. Il presidente Zelensky annuncia nuovi negoziati con gli Stati Uniti a partire da domani. Sul tavolo la richiesta di rafforzare la difesa aerea. Secondo la società di informazione americana Axios, il Pentagono dispone il completamento dei preparativi per la ripresa dei combattimenti su larga scala contro l'Iran. L'azione potrebbe avvenire prima delle midterm di novembre. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, così gli studenti francesi sulle manifestazioni. Il governo di Parigi ha promesso ieri di tradurre le richieste in emendamenti. Il maltempo colpisce in particolare Toscana e Campania, ma tutto il centro-sud, temporali intensi e forti raffiche di vento, auto bloccate a Pianura e Scampia, prorogata fino a domani l'allerta arancione. Sul territorio toscano invece scuole chiuse e danneggiato un asilo. Il premio Nobel per la letteratura di Anne Carson, riconosciuta la sua creatività, la scrittrice canadese unisce nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Raggiunta telefonicamente, spiega di trovarsi in Islanda ad ascoltare il vento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico. Tanti gli eventi in programmi in questi giorni, come il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Domani la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei tre portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: A Fasano, nel Brindisino, un vasto incendio la notte scorsa ha distrutto diversi mezzi all'interno e all'esterno del deposito dell'azienda GLSRL che gestisce la raccolta rifiuti in città. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono l'ipotesi del dolo. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco dopo diverse ore. Oltre 140.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Potenza in una serie di controlli in alcune aziende e negozi del capoluogo lucano, Lauria, Maratea e Marsico Nuovo, denunciati sei titolari degli esercizi ispezionati. Il Magna Grecia Tennis Center, realizzato per i giochi del Mediterraneo, si prepara a ospitare il primo torneo ATP della storia di Taranto. Dall'1 all'8 novembre la struttura accoglierà la Taranto Tennis Cup 2026 Challenger 50 sul cemento all'aperto, con punti per il ranking mondiale e giovani talenti italiani.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

a difference a day made. And the difference is you.

0: riconosciuta dall'Accademia svedese. La sua creatività unisce nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Raggiunta telefonicamente, spiega di trovarsi in Islanda a ascoltare il vento. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro festeggia il nuovo anno accademico. Tanti gli eventi in programmi in questi giorni, come il conferimento della laurea honoris causa all'attore Silvio Orlando. Domani la cerimonia di inaugurazione al Teatro Petruzzelli. Sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Un altro evento particolarmente importante è l'apertura dei tre portoni del Palazzo di Ateneo che si affacciano su Piazza Cesare Battisti. Poi abbiamo degli eventi con il FAI, abbiamo una mostra fotografica delle donne in matematica.
2: A Fasano, nel Brindisino, un vasto incendio la notte scorsa ha distrutto diversi mezzi all'interno e all'esterno del deposito dell'azienda GLSRL che gestisce la raccolta rifiuti in città. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono l'ipotesi del dolo. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco dopo diverse ore. Oltre 140.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Potenza in una serie di controlli in alcune aziende e negozi del capoluogo lucano, Lauria, Maratea e Marsico Nuovo, denunciati 6 titolari degli esercizi ispezionati. Il Magna Grecia Tennis Center, realizzato per i giochi del Mediterraneo, si prepara a ospitare il primo torneo ATP della storia di Taranto. Dall'1 all'8 novembre la struttura accoglierà la Taranto Tennis Cup 2026 Challenger 50 sul cemento all'aperto, con punti per il ranking mondiale e giovani talenti italiani e internazionali. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Sabrina Carrozza. La riforma elettorale legge approvata in via definitiva con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto con voto segreto all'Aula della Camera, tra gli applausi del centrodestra e le proteste delle opposizioni. La Premier Meloni dichiara: rimette più potere in mano ai cittadini. Il presidente ucraino Zelensky annuncia incontri tra negoziatori ucraini e americani per domani e sabato negli Stati Uniti. Sull'ultimo raid russo su due autobus che hanno causato 33 vittime a Kramatorsk, dichiara: non rimarrà senza risposta. Diverse città della Francia sotto assedio dei cortei per il quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese. Il governo annuncia l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano di urgenza per la sostituzione degli insegnanti. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, la replica degli studenti. Il sito della Farnesina sotto attacco degli hacker. Da questa mattina lo rende noto lo stesso Ministero degli Affari Esteri. Non ci sono disservizi grazie all'efficacia dei sistemi di protezione. Analisi però in corso anche sui siti delle sedi diplomatico-consolari italiane all'estero. Il maltempo in Italia oggi ha colpito in particolare Toscana e Campania con allagamenti, raffiche di vento e smottamenti. Una tromba d'aria nel Fiorentino ribalta un camper, due i feriti. Domani su vaste aree di queste due regioni è prorogata l'allerta arancione, gialla per altre 9 regioni. Assegnato il Nobel per la letteratura alla poetessa e scrittrice canadese Anne Carson, tra le opere Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche Autobiografia del rosso. Restano ancora due annunci, il Nobel per la pace previsto per le 11 di domani e quello per le scienze economiche in calendario il prossimo.

0: responsabili hanno contattato gli anziani facendo comparire sul loro display i numeri della questura di Foggia o di altre sedi delle forze dell'ordine. Fortunatamente nessuna delle persone contattate ha dato seguito alle loro richieste. Si terrà dal 23 al 25 ottobre la seconda gara di trail Terre delle Gravine. Si stima la partecipazione di 3.000 runner provenienti da 70 paesi. Sentiamo l'organizzatrice Giulia Ghedoz.
1: Puglia ha un posto speciale nel circuito, in particolare quello italiano, che ha soltanto 4 eventi e veramente lancia i nostri corridori su un terreno che è inesplorato per il trail running, su questi grandi canyon, le gravine, e poi quello che la Puglia offre sicuramente di particolare ai nostri corridori e alla nostra community internazionale è la grande accoglienza.
0: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo il sì espresso oggi dalla Camera, la riforma elettorale e legge soglia al 42% per il premio di maggioranza, indicazione del Premier, capilista bloccati e poi preferenze. Le principali innovazioni: alla Camera il centrodestra totalizza 227 sì e supera anche la prova del voto segreto. Si susseguono le reazioni, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, dice Giorgia Meloni. Protestano invece le opposizioni contro quella che definiscono la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Cambiamo argomento, ci sarebbero gli hacker filorussi di NoName 057 dietro il cyberattacco che ha colpito il nostro Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici del Ministero hanno tenuto. L'attacco nel giorno in cui la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova è intervenuta sulle dichiarazioni di Tajani in merito a ingerenze di Mosca sul voto nel nostro paese. Zakharova le ha definite malsane e irrispettose nei confronti degli stessi italiani. Non si ferma il conflitto russo-ucraino. Raid di Mosca a Kramatorsk, nella regione del Donetsk, colpiti due minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 vittime e 18 feriti. Questo attacco non resterà senza risposta, promette il presidente ucraino Zelensky. La città di Kiev è già in modalità di sopravvivenza in vista dell'inverno, lo dice il sindaco Klitschko, dopo gli attacchi delle forze di Mosca che hanno preso di mira ponti e infrastrutture chiave nella capitale ucraina. Chiudiamo con la cultura. La poetessa canadese 76enne Anne Carson, il premio Nobel per la letteratura 2026. La scrittrice era in Islanda quando è stata raggiunta dalla notizia del Nobel, domani l'assegnazione del premio per la pace. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Secondo un recente rapporto della Fondazione Gimbe, alla sanità italiana servirebbero 32 miliardi di euro in più. L'inflazione ha divorato gran parte degli stanziamenti. Più fondi sono stati già chiesti dal governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: C'è un problema di sottofinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale per tutte le regioni. Non è un problema pugliese, è un problema di tutte le regioni. No? Lo ha chiesto anche il ministro della sanità, un finanziamento maggiore per l'anno prossimo al suo stesso governo.
2: A Lucera, in provincia di Foggia, ieri sono stati effettuati diversi tentativi di truffa con uno stratagemma. I responsabili hanno contattato gli anziani facendo comparire sul loro display i numeri della questura di Foggia o di altre sedi delle forze dell'ordine. Fortunatamente nessuna delle persone contattate ha dato seguito alle loro richieste. Si terrà dal 23 al 25 ottobre la seconda gara di trail Terre delle Gravine. Si stima la partecipazione di 3.000 runner provenienti da 70 paesi. Sentiamo l'organizzatrice Giulia Ghedoz.
4: Puglia ha un posto speciale nel circuito, in particolare quello italiano, che ha soltanto 4 eventi e veramente lancia i nostri corridori su un terreno che è inesplorato per il trail running, su questi grandi canyon, le gravine, e poi quello che la Puglia offre si

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Ti corterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò.

0: vorrai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Radio Norba.
3: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: L is for the way you look at me. O

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. I negoziatori ucraini incontreranno domani e sabato negli Stati Uniti gli inviati del presidente Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, lo ha annunciato oggi il presidente Volodymyr Zelensky. L'incontro dovrebbe durare due giorni, ha aggiunto il leader ucraino, spiegando anche di poter contare sulla partecipazione di un team europeo. In Italia c'è stato l'atteso sì definitivo della Camera alla nuova legge elettorale. Le principali novità riguardano la soglia al 42% per il premio di maggioranza, l'indicazione del Premier e i capilista bloccati. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, dice la Premier Giorgia Meloni. Le opposizioni invece preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Torniamo all'estero, non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale, è il monito lanciato oggi dal commissario europeo all'economia Dombrovskis al termine della riunione dell'Eurogruppo. Questo potrebbe mettere in dubbio, secondo Dombrovskis, la determinazione collettiva a rispettare le regole fiscali. Oggi l'Unione Europea ha espresso il primo sì alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Il dossier passa ora sul tavolo del Consiglio, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Francia, l'UNICEF si appella al paese per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche in atto nel paese. La tutela dell'ordine pubblico, avverte l'UNICEF, deve tenere conto anche dell'età dei dimostranti. Chiudiamo con il Sud America, perché l'Agenzia di Vigilanza Sanitaria del Brasile ha autorizzato i test sull'uomo del primo vaccino brasiliano contro la malaria. È diretto contro il parassita più diffuso nel paese, per il quale non esiste ancora un vaccino disponibile al mondo. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Secondo un recente rapporto della Fondazione Gimbe, alla sanità italiana servirebbero 32 miliardi di euro in più. L'inflazione ha divorato gran parte degli stanziamenti. Più fondi sono stati già chiesti dal governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: C'è un problema di sottofinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale per tutte le regioni. Non è un problema pugliese, è un problema di tutte le regioni. No? Lo ha chiesto anche il ministro della sanità, un finanziamento maggiore per l'anno prossimo al suo stesso governo.
2: A Lucera, in provincia di Foggia, ieri sono stati effettuati diversi tentativi di truffa con uno stratagemma. I responsabili hanno contattato gli anziani facendo comparire sul loro display i numeri della questura di Foggia o di altre sedi delle forze dell'ordine. Fortunatamente nessuna delle persone contattate ha dato seguito alle loro richieste. Si terrà dal 23 al 25 ottobre la seconda gara di trail Terre delle Gravine. Si stima la partecipazione di 3.000 runner provenienti da 70

0: aperto tutte le regioni, non è un problema pugliese, è un problema di tutte le regioni, no? Lo ha chiesto anche il ministro della sanità, un finanziamento maggiore per l'anno prossimo al suo stesso governo.
1: A Lucera, in provincia di Foggia, ieri sono stati effettuati diversi tentativi di truffa con uno stratagemma. I responsabili hanno contattato gli anziani facendo comparire sul loro display i numeri della questura di Foggia o di altre sedi delle forze dell'ordine. Fortunatamente nessuna delle persone contattate ha dato seguito alle loro richieste. Si terrà dal 23 al 25 ottobre la seconda gara di trail Terre delle Gravine. Si stima la partecipazione di 3.000 runner provenienti da 70 paesi. Sentiamo l'organizzatrice Giulia Gedoz.
2: Puglia ha un posto speciale nel circuito, in particolare quello italiano, che ha soltanto 4 eventi e veramente lancia i nostri corridori su un terreno che è inesplorato per il trail running, su questi grandi canyon, le gravine, e poi quello che la Puglia offre sicuramente di particolare ai nostri corridori e alla nostra community internazionale è la grande accoglienza.
1: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
3: Radio Norba News.

curerò, perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto, e ti ringrazierò.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: E adesso andate via. Voglio restare solo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il conflitto russo-ucraino in primo piano. Zelensky ha annunciato che i negoziatori di Kiev incontreranno domani e sabato negli Stati Uniti gli inviati del presidente Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff. Il presidente ucraino aggiunge di poter contare anche sulla partecipazione di un team europeo ai negoziati. Intanto il conflitto non si ferma. Raid russo a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti. Il sindaco Klitschko dice intanto che la città di Kiev è già in modalità sopravvivenza in vista dell'inverno. Ora l'Italia, la riforma elettorale e legge dopo il sì definitivo alla Camera.

0: breaking news di TGCom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Secondo un recente rapporto della Fondazione Gimbe, alla sanità italiana servirebbero 32 miliardi di euro in più. L'inflazione ha divorato gran parte degli stanziamenti. Più fondi sono stati già chiesti dal governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: C'è un problema di sottofinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale per tutte le regioni, non è un problema pugliese, è un problema di tutte le regioni, no? Lo ha chiesto anche il ministro della sanità, un finanziamento maggiore per l'anno prossimo al suo stesso governo.
2: A Lucera, in provincia di Foggia, ieri sono stati effettuati diversi tentativi di truffa con uno stratagemma. I responsabili hanno contattato gli anziani facendo comparire sul loro display i numeri della questura di Foggia o di altre sedi delle forze dell'ordine. Fortunatamente nessuna delle persone contattate ha dato seguito alle loro richieste. Si terrà dal 23 al 25 ottobre la seconda gara di trail Terre delle Gravine. Si stima la partecipazione di 3.000 runner provenienti da 70 paesi. Sentiamo l'organizzatrice Giulia Ghedoz.
4: Puglia ha un posto speciale nel circuito, in particolare quello italiano, che ha soltanto 4 eventi e veramente lancia i nostri corridori su un terreno che è inesplorato per il trail running, su questi grandi canyon, le gravine, e poi quello che la Puglia offre sicuramente di particolare ai nostri corridori e alla nostra community internazionale è la grande accoglienza.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti. Secondo il New York Times, il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Trump ha intanto smentito che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato. Oggi e domani a Miami i negoziatori ucraini incontreranno gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari NATO e dell'Unione Europea. Il conflitto russo-ucraino intanto non si ferma. Raid delle forze di Mosca a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpiti 2 minibus di linea con un bilancio di almeno 33 vittime e 18 feriti. Intanto il sindaco Glisko dice che la città di Kiev è già in modalità sopravvivenza in vista dell'inverno. Dall'Italia la riforma elettorale, legge dopo l'ultimo passaggio parlamentare, soglia al 42% per il premio di maggioranza, indicazione del premier, capilista bloccati alcune delle principali innovazioni. Alla Camera il centrodestra supera la prova del voto segreto, polemiche le opposizioni che annunciano ricorso in Cassazione. Torniamo all'estero, a Madrid, in serata in centinaia alla marcia in ricordo di Mari Carmen Abascal, l'87enne morta dopo essere stata sfrattata dalla casa in cui aveva vissuto per 7 decenni. Chiudiamo con il Nobel per la letteratura assegnato alla 76enne canadese Anna Carson. Era in Islanda quando è stata raggiunta dalla notizia del riconoscimento. Oggi la attesa assegnazione del Nobel per la pace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Secondo un recente rapporto della Fondazione Gimbe, alla sanità italiana servirebbero 32 miliardi di euro in più. L'inflazione ha divorato gran parte degli stanziamenti. Più fondi sono stati già chiesti dal governatore della Puglia, Antonio De Caro. Sentiamo.
3: C'è un problema di sottofinanziamento.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti. Secondo il New York Times, il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Tre portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Trump ha intanto smentito che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato. Oggi e domani a Miami i negoziatori ucraini incontreranno gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari NATO e dell'Unione Europea. Il conflitto russo-ucraino intanto non si ferma. Raid delle forze di Mosca a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea con un bilancio di almeno 33 vittime e 18 feriti. Intanto il sindaco Grisco dice che la città di Kiev è già in modalità sopravvivenza in vista dell'inverno. Dall'Italia la riforma elettorale, legge dopo l'ultimo passaggio parlamentare, soglia al 42% per il premio di maggioranza, indicazione del premier, capilista bloccati alcune delle principali innovazioni. Alla Camera il centrodestra supera la prova del voto segreto, polemiche le opposizioni che annunciano ricorso in Cassazione. Torniamo all'estero, a Madrid in serata in centinaia alla marcia in ricordo di Mari Carmen Abascal, l'87enne morta dopo essere stata sfrattata dalla casa in cui aveva vissuto per 7 decenni. Chiudiamo con il Nobel per la letteratura assegnato alla 76enne canadese Anna Carson. Era in Islanda quando è stata raggiunta dalla notizia del riconoscimento, oggi la attesa assegnazione del Nobel per la pace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Secondo un recente rapporto della Fondazione Gimbe, alla sanità italiana servirebbero 32 miliardi di euro in più. L'inflazione ha divorato gran parte degli stanziamenti. Più fondi sono stati già chiesti dal governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: C'è un problema di sottofinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale per tutte le regioni, non è un problema pugliese, è un problema di tutte le regioni, no? Lo ha chiesto anche il ministro della sanità, un finanziamento maggiore per l'anno prossimo al suo stesso governo.
2: A Lucera, in provincia di Foggia, ieri sono stati effettuati diversi tentativi di truffa con uno stratagemma. I responsabili hanno contattato gli anziani facendo comparire sul loro display i numeri della questura di Foggia o di altre sedi delle forze dell'ordine. Fortunatamente nessuna delle persone contattate ha dato seguito alle loro richieste. Si terrà dal 23 al 25 ottobre la seconda gara di trail Terre delle Gravine. Si stima la partecipazione di 3.000 runner provenienti da 70 paesi. Sentiamo l'organizzatrice Giulia Gedoz.
4: Puglia ha un posto speciale nel circuito, in particolare quello italiano, che ha soltanto 4 eventi e veramente lancia i nostri corridori su un terreno che è inesplorato per il trail running, su questi grandi canyon, le gravine, e poi quello che la Puglia offre sicuramente di particolare.

0: sedi delle forze dell'ordine. Fortunatamente nessuna delle persone contattate ha dato seguito alle loro richieste. Si terrà dal 23 al 25 ottobre la seconda gara di trail Terre delle Gravine. Si stima la partecipazione di 3.000 runner provenienti da 70 paesi. Sentiamo l'organizzatrice Giulia Ghedoz.
1: Puglia ha un posto speciale nel circuito, in particolare quello italiano, che ha soltanto 4 eventi e veramente lancia i nostri corridori su un terreno che è inesplorato per il trail running, su questi grandi canyon, le gravine, e poi quello che la Puglia offre sicuramente di particolare ai nostri corridori e alla nostra community internazionale è la grande accoglienza.
0: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino,